e arriverà. Buonanotte amore, che dormi così poco, e lo so bene, non è per il caldo e che non sono lì con

Vorrei poterti dire quello che forse non sai. Vorrei poterti dare quello che non hai. Vorrei ricominciare, ricomincerei. Vorrei, se solo

0: prossimo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 15 ottobre si festeggia Santa Teresa d'Avila. Oggi è la giornata mondiale delle donne rurali. Il proverbio del giorno è patti chiari e amicizia lunga. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Spesso percepiamo della realtà solo quello che consentiamo a noi stessi di comprendere. Molto meglio provare a vederla così com'è. Prendetevi finalmente la libertà di scoprire cosa c'è dietro quello che vi appare come restrittivo e fastidioso.
2: Toro, la luna è sfavorevole, con il risultato che sarete più orgogliosi e intrattabili del solito. Niente paura però, perché presto vi rasserenirà. Farete i conti con un'eccessiva ambizione che potrebbe spingervi ad essere un po' troppo pretenziosi.
1: Gemelli. Marte in quadratura dal segno della Vergine continua la sua azione molesta, rendendovi indifesi ai malanni di stagione e alle patologie allergiche. Ponete attenzione anche a certe forme infiammatorie o reumatiche, oltre che alle fastidiose emicranie.
2: Cancro, basta con i lamenti, se vi guardate intorno vi accorgerete che non siete i soli ad avere difficoltà e che ognuno ha il proprio peso da portare. Se vorrete, con la luna complice vi aiuterà a combattere la tendenza a chiudervi nel vostro mondo interiore.
1: Leone. Guardandovi intorno potreste accorgervi con tristezza delle tante persone sintonizzate sull'apparenza anziché sui valori importanti della vita. Sarà una visione che vi preoccuperà, perché vi accorgerete di far parte di una sparuta minoranza.
2: Vergine, vi renderete conto che la conoscenza e la coscienza delle cose sono due realtà diverse e avvertirete l'esigenza di approfondire la questione. Buon momento per analizzare con più attenzione la vostra interiorità e per capire meglio quello che conta davvero.
1: Bilancia. Lasciate maggiore spazio ai vostri sogni, anche se non sempre comprenderete se sono più raggiungibili quelli che fate di notte o di giorno. Far mostra del vostro aspetto più fragile con chi amate non è sinonimo di debolezza, ma di umanità.
2: Scorpione, con la luna nel segno che abbraccia gioiosamente Marte, Plutone e Giove, avrete la chiarezza del senso delle cose che state facendo e avrete anche la lucidità di saperlo comunicare a chi vi è accanto. Sarete piacevolmente al centro dell'attenzione.
1: Sagittario. Non vi scoraggiate se il mondo sembra non sorridervi. Fermatevi e raccoglietevi in voi stessi. Solo così troverete una soluzione ai problemi. Lasciando parlare il cuore, le tessere del puzzle si disporranno per restituirvi il senso della vostra vita.
2: Capricorno, cullate da tempo grandi ambizioni e le vostre idee brillanti, chiare e lungimiranti verranno accolte dal vostro entourage con grande ammirazione. Sfruttate questo momento magico per arricchire ulteriormente la vostra vita. Coinvolgete chi vi è caro.
1: Acquario. Con la luna che crea disegni astrali complessi, avrete la sensazione che tutti siano in attesa di un vostro passo falso per rimproverarvi. Ma se fate un esame di coscienza, dovete ammettere che è il vostro atteggiamento che vi causa critiche.
2: Pesci, anche se ritagliarvi uno spazio libero tra le esigenze dei vostri cari vi apparirà più arduo di quello che sembrava, datevi da fare ugualmente. Aderite con il solito entusiasmo e convinzione a iniziative umanitarie promosse a favore dei più deboli.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Erano quelle notti in Vespa. Io, tu e il montone di mio padre. Le sue tasche larghe, le tue mani fredde. Torneranno le pizze e poi l'amore. Il cane che vuole salire sul letto. Tanto noi saremmo già saliti sul tetto. E se piove? Ma che importa? Non dirmi che non vuoi bagnarti. Torneranno i cinema d'estate, le corse a casa dopo il mare, le lucciole a Roma, come diceva Lorenzo. E sarà bellissimo di nuovo. Tanto Roma è bella sempre, quasi.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 15 ottobre si festeggia Santa Teresa d'Avila. Oggi è la giornata mondiale delle donne rurali. Il proverbio del giorno è patti chiari e amicizia lunga. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Spesso percepiamo della realtà solo quello che consentiamo a noi stessi di comprendere. Molto meglio provare a vederla così com'è. Prendetevi finalmente la libertà di scoprire cosa c'è dietro quello che vi appare come restrittivo e fastidioso.
2: Toro, la luna è sfavorevole, con il risultato che sarete più orgogliosi e intrattabili del solito. Niente paura però, perché presto vi rasserenerà. Farete i conti con un'eccessiva ambizione che potrebbe spingervi ad essere un po' troppo pretenziosi.
1: Gemelli. Marte in quadratura dal segno della Vergine continua la sua azione molesta, rendendovi indifesi ai malanni di stagione e alle patologie allergiche. Ponete attenzione anche a certe forme infiammatorie o reumatiche, oltre che alle fastidiose emicranie.
2: Cancro, basta con i lamenti, se vi guardate intorno vi accorgerete che non siete i soli ad avere difficoltà e che ognuno ha il proprio peso da portare. Se vorrete, con la luna complice vi aiuterà a combattere la tendenza a chiudervi nel vostro mondo interiore.
1: Leone. Guardandovi intorno potreste accorgervi con tristezza delle tante persone sintonizzate sull'apparenza anziché sui valori importanti della vita. Sarà una visione che vi preoccuperà perché vi accorgerete di far parte di una sparuta minoranza.
2: Vergine, vi renderete conto che la conoscenza e la coscienza delle cose sono due realtà diverse e avvertirete l'esigenza di approfondire la questione. Buon momento per analizzare con più attenzione la vostra interiorità e per capire meglio quello che conta davvero.
1: Bilancia. Lasciate maggiore spazio ai vostri sogni, anche se non sempre comprenderete se sono più raggiungibili quelli che fate di notte o di giorno. Far mostra del vostro aspetto più fragile con chi amate non è sinonimo di debolezza, ma di umanità.
2: Scorpione, con la luna nel segno che abbraccia gioiosamente Marte, Plutone e Giove, avrete la chiarezza del senso delle cose che state facendo e avrete anche la lucidità di saperlo comunicare a chi vi è accanto. Sarete piacevolmente al centro dell'attenzione.
1: Sagittario, non vi scoraggiate se il mondo sembra non sorridervi. Fermatevi e raccoglietevi in voi stessi. Solo così troverete una soluzione ai problemi. Lasciando parlare il cuore, le tessere del puzzle si disporranno per restituirvi il senso della vostra vita.
2: Capricorno, cullate da tempo grandi ambizioni e le vostre idee brillanti, chiare e lungimiranti verranno accolte dal vostro entourage con grande ammirazione. Sfruttate questo momento magico per arricchire ulteriormente la vostra vita. Coinvolgete chi vi è caro.
1: Acquario. Con la luna che crea disegni astrali complessi, avrete la sensazione che tutti siano in attesa di un vostro passo falso per rimproverarvi. Ma se fate un esame di coscienza, dovete ammettere che è il vostro atteggiamento che vi causa critiche.
2: Pesci, anche se ritagliarvi uno spazio libero tra le esigenze dei vostri cari vi apparirà più arduo di quello che sembrava, datevi da fare ugualmente. Aderite con il solito entusiasmo e convinzione a iniziative umanitarie promosse a favore dei più deboli.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Il Papa prosegue il recupero al gemelli, ha camminato e concelebrato la messa, energia e Ucraina al centro del Consiglio europeo. L'Italia chiede interventi contro il caro bollette. Nuovo attacco russo nell'Ucraina centrale, 3 i morti. Lega, Garavaglia annuncia la candidatura contro Salvini. Ex Ilva e commissari assicurano gli stabilimenti non chiudono. Roma, proseguono le indagini sulle aggressioni della minicar. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione. Non mancate. Tra poco.
1: E fermati!

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Prosegue al Policlinico Gemelli il recupero di Papa Leone XIV dopo l'operazione per un tumore al polmone. L'ultimo bollettino medico diffuso ieri descrive un decorso regolare. Il pontefice ha ripreso a camminare nella stanza, a mangiare e a svolgere fisioterapia respiratoria. Ha anche concelebrato una messa in un ambiente allestito nel reparto. Il portavoce Matteo Bruni ha riferito che il Papa è di buon umore. La previsione resta di circa una settimana di ricovero. Per gli impegni successivi, compreso sul viaggio in Sud America, saranno decisive le valutazioni dei medici.
2: Crisi energetica, Ucraina e bilancio comunitario al centro del Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles. L'Italia chiede risposte rapide al caro energia e maggiore flessibilità per sostenere famiglie e imprese. Sul decreto bollette la Commissione ha indicato un accordo di massima con Roma per rendere la misura compatibile con le regole europee. L'obiettivo è ridurre l'impatto dei costi della produzione elettrica da gas sul prezzo finale dell'energia. Resta però divisa l'Unione sulla strategia complessiva. Diversi governi insistono sulla necessità di accelerare la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili.
1: 3 morti e 6 feriti in un nuovo attacco russo contro Kropyvnytskyi nell'Ucraina centrale. Secondo il governatore regionale, i droni hanno preso di mira infrastrutture, logistiche, trasporti e imprese industriali. Sul fronte diplomatico, il Financial Times riferisce che Washington avrebbe proposto agli europei di sbloccare parte dei beni sovrani russi congelati, trasferendoli in uno strumento finanziario sotto supervisione americana. L'obiettivo sarebbe rilanciare i negoziati di pace. Secondo le fonti citate dal quotidiano, i delegati europei hanno respinto

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno condizioni di tempo stabile e soleggiato con cielo sereno, poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche velatura potrà attraversare le aree alpine e prealpine, ma senza precipitazioni significative. Sulle pianure il clima sarà piuttosto fresco nelle prime ore del mattino, mentre durante il giorno le temperature torneranno a salire con massime generalmente comprese tra 20 e 24 gradi. Al centro, giornata all'insegna del bel tempo con ampi spazi di sole su Toscana, Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo. Qualche temporaneo annuvolamento potrà interessare le aree appenniniche, ma senza fenomeni di rilievo. Sulla Sardegna prevarranno condizioni stabili e soleggiate con temperature gradevoli durante le ore centrali. Sul versante tirrenico le massime potranno raggiungere i 25-26 gradi, valori superiori alle medie del periodo. Al sud e in Sicilia il tempo sarà generalmente stabile con cielo sereno o poco nuvoloso e soltanto qualche velatura di passaggio. Le precipitazioni saranno sostanzialmente assenti, ma continueranno a soffiare correnti settentrionali soprattutto su Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Sulla Sicilia prevarranno ampie schiarite con temperature più miti lungo le coste occidentali e meridionali. Il clima resterà invece relativamente fresco sulle regioni adriatiche e ioniche. Le temperature saranno in lieve aumento al centro-nord con valori massimi diffusamente compresi tra 22 e 25 gradi sulle regioni tirreniche, sulle isole maggiori e su parte del settentrione. Al sud è previsto un ulteriore leggero calo, fatta eccezione per la Campania con valori localmente inferiori alle medie stagionali. Più marcata l'escursione termica tra notte e giorno, soprattutto nelle pianure settentrionali e nelle aree interne. I venti saranno generalmente deboli sulle regioni settentrionali, mentre al centro-sud continueranno a soffiare correnti settentrionali moderate o localmente forti, particolarmente ventilate le coste adriatiche e meridionali, da Puglia e settori ionici, con possibili raffiche sostenute. Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il medio e basso Adriatico e lo Ionio, soprattutto nei tratti maggiormente esposti ai venti settentrionali, condizioni generalmente più tranquille sui bacini occidentali e sul Mar Ligure, dove il moto ondoso risulterà più contenuto. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah, però...
4: Più qualità,
5: più radio.
4: Con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Prima Radio, novità!

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 15 ottobre si festeggia Santa Teresa d'Avila. Oggi è la giornata mondiale delle donne rurali. Il proverbio del giorno è patti chiari e amicizia lunga. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Spesso percepiamo della realtà solo quello che consentiamo a noi stessi di comprendere. Molto meglio provare a vederla così com'è. Prendetevi finalmente la libertà di scoprire cosa c'è dietro quello che vi appare come restrittivo e fastidioso.
2: Toro, la luna è sfavorevole, con il risultato che sarete più orgogliosi e intrattabili del solito. Niente paura però, perché presto vi rasserenerà. Farete i conti con un'eccessiva ambizione che potrebbe spingervi ad essere un po' troppo pretenziosi.
1: Gemelli. Marte in quadratura dal segno della Vergine continua la sua azione molesta, rendendovi indifesi ai malanni di stagione e alle patologie allergiche. Ponete attenzione anche a certe forme infiammatorie o reumatiche, oltre che alle fastidiose emicranie.
2: Cancro, basta con i lamenti, se vi guardate intorno vi accorgerete che non siete i soli ad avere difficoltà e che ognuno ha il proprio peso da portare. Se vorrete, con la luna complice vi aiuterà a combattere la tendenza a chiudervi nel vostro mondo interiore.
1: Leone. Guardandovi intorno potreste accorgervi con tristezza delle tante persone sintonizzate sull'apparenza anziché sui valori importanti della vita. Sarà una visione che vi preoccuperà perché vi accorgerete di far parte di una sparuta minoranza.
2: Vergine, vi renderete conto che la conoscenza e la coscienza delle cose sono due realtà diverse e avvertirete l'esigenza di approfondire la questione. Buon momento per analizzare con più attenzione la vostra interiorità e per capire meglio quello che conta davvero.
1: Bilancia. Lasciate maggiore spazio ai vostri sogni, anche se non sempre comprenderete se sono più raggiungibili quelli che fate di notte o di giorno. Far mostra del vostro aspetto più fragile con chi amate non è sinonimo di debolezza, ma di umanità.
2: Scorpione, con la luna nel segno che abbraccia gioiosamente Marte, Plutone e Giove, avrete la chiarezza del senso delle cose che state facendo e avrete anche la lucidità di saperlo comunicare a chi vi è accanto. Sarete piacevolmente al centro dell'attenzione.
1: Sagittario. Non vi scoraggiate se il mondo sembra non sorridervi. Fermatevi e raccoglietevi in voi stessi. Solo così troverete una soluzione ai problemi. Lasciando parlare il cuore, le tessere del puzzle si disporranno per restituirvi il senso della vostra vita.
2: Capricorno, cullate da tempo grandi ambizioni e le vostre idee brillanti, chiare e lungimiranti verranno accolte dal vostro entourage con grande ammirazione. Sfruttate questo momento magico per arricchire ulteriormente la vostra vita. Coinvolgete chi vi è caro.
1: Acquario. Con la luna che crea disegni astrali complessi, avrete la sensazione che tutti siano in attesa di un vostro passo falso per rimproverarvi. Ma se fate un esame di coscienza, dovete ammettere che è il vostro atteggiamento che vi causa critiche.
2: Pesci, anche se ritagliarvi uno spazio libero tra le esigenze dei vostri cari vi apparirà più arduo di quello che sembrava, datevi da fare ugualmente. Aderite con il solito entusiasmo e convinzione a iniziative umanitarie promosse a favore dei più deboli.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto. Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 5D e 6C di CreaDAB.
1: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole.

Crisi energetica, Ucraina e bilancio comunitario al centro del Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles. In Turchia, la città di Istanbul è stata colpita da un'intensa pioggia torrenziale che ha provocato inondazioni diffuse. Prosegue al Policlinico Gemelli di Roma il recupero di Papa Leone dopo l'operazione per un tumore al polmone. Poi cronaca e lo sport.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Crisi energetica, Ucraina e bilancio comunitario al centro del Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles. Il servizio.
2: L'Italia chiede risposte rapide al caro energia e maggiore flessibilità per sostenere famiglie e imprese. Sul decreto bollette la Commissione ha indicato un accordo di massima con Roma per rendere la misura compatibile con le regole europee. L'obiettivo è ridurre l'impatto dei costi della produzione elettrica da gas sul prezzo finale dell'energia. Resta però divisa l'Unione sulla strategia complessiva. Diversi governi insistono sulla necessità di accelerare la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili.
1: In Turchia la città di Istanbul è stata colpita da un'intensa pioggia torrenziale che ha provocato inondazioni diffuse, causando danni e paralizzando quasi completamente il traffico cittadino nell'ora di punta serale. Ieri le autorità cittadine hanno ricevuto segnalazioni riguardanti oltre 800 abitazioni, circa 280 attività commerciali e più di 70 veicoli. Le precipitazioni più intense sono state registrate nella parte asiatica di Istanbul, disposta alla chiusura delle scuole. Prosegue al Policlinico Gemelli di Roma il recupero di Papa Leo dopo l'operazione per un tumore al polmone. Il servizio.
3: L'ultimo bollettino medico diffuso ieri descrive un decorso regolare. Il pontefice ha ripreso a camminare nella stanza, a mangiare e a svolgere fisioterapia respiratoria. Ha anche concelebrato una messa in un ambiente allestito nel reparto. Il portavoce Matteo Bruni ha riferito che il Papa è di buon umore. La previsione resta di circa una settimana di ricovero. Per gli impegni successivi, compreso il viaggio in Sud America, saranno decisive le valutazioni dei medici.
1: Sgomento a Napoli per la presenza anche di due figli di altrettanti poliziotti, tra i circa 10 ragazzi, quasi tutti minorenni, protagonisti della violenta aggressione subita qualche giorno fa al Vomero da un uomo che durante una rissa è stato anche investito da un camion per la raccolta dei rifiuti. La vicenda si sarebbe sviluppata in due momenti: prima una lite che ha visto due ragazzine scagliarsi contro, una terza per un fidanzatino conteso, seguita dall'intervento di un ragazzo in sella ad uno scooter, e poi la reazione del padre della giovane aggredita, il quale, dopo aver appreso cosa era successo alla figlia, ha rintracciato l'aggressore e, scagliandosi contro di lui, ha innescato la reazione violenta degli amici del giovane. Lo sport, il calcio, nuova batosta per le italiane in Champions, le speranze oggi affidate all'Europa e alla Conference League. Il servizio della redazione.
4: Mai così male le squadre italiane di Champions League nella fase campionato. Il secondo turno si è chiuso con 4 sconfitte in altrettante gare. Non è mai successo. Ai KO di Inter e Napoli si sono aggiunti quello del Como, battuto a Rotterdam in rimonta dalla Feyenoord, e quello incredibile della Roma che all'83esimo vinceva 3-1 con il Real Madrid e ha vanificato tutto subendo 3 gol in 7 minuti sempre su calcio d'angolo. Una blackout che lascia interdetti e non trova facile spiegazione. L'epilogo del match giocato all'Olimpico dimostra comunque che nelle coppe europee i risultati non sono mai scontati e non è permesso staccare la spina. Ora il calcio italiano spera nel riscatto in Europa League con il Milan impegnato sul campo del Salisburgo e la Juventus che fa visita alla Celta Vigo, e in Conference League con l'Atalanta di Sarri che ospita i ciprioti del Paphos.
1: Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia. L'ufficialità è stata data nella serata di ieri dal club lagunare sui propri canali istituzionali. Il tecnico piemontese, che poco prima si era liberato dal contratto con la Cremonese, ha firmato un'intesa biennale fino al termine della stagione 2027-2028. Questa era anche l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:04. Prima spot.
5: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
6: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
5: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto.
8: Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione, ben trovati. Sulla statale dei Ponti della Valle abbiamo incolonnamenti per lavori in corso tra San Marcellino e Casaluce in quest'ultima direzione. Sulla 1 Roma-Napoli incolonnamenti per traffico intenso tra Pomigliano d'Arco e Caserta Nord in direzione Roma, e per lo stesso motivo abbiamo incolonnamenti anche in carreggiata sud a partire da Afragola fino a San Giovanni a Teduccio. A complicare la situazione, un incidente avvenuto all'altezza del bivio per la Napoli-Pompei-Salerno. Su quest'ultima ci sono code per traffico intenso tra Vietri sul Mare e l'uscita di Salerno Centro Porto. Traffico molto intenso e rallentamenti con coda a tratti anche sull'intero percorso della tangenziale di Napoli nelle due direzioni. Sono diversi i lavori in programma questa notte, ne vediamo alcuni. Sulla tangenziale di Napoli tra le ore 23 e le ore 6, chiusura del tratto Pozzuoli-Agnano in direzione di Capodichino. E sempre per lavori notturni sull'autostrada 16 in Napoli-Canosa-Bari, a partire dalle ore 22 è prevista la chiusura del tratto compreso tra Grotta Minarda e Candela nelle due direzioni, sia per chi viaggia verso Bari sia per chi è diretto verso Napoli. La riapertura domani mattina alle ore 6. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà interessare le aree alpine e prealpine, mentre sulle pianure saranno prevalenti le schiarite. Le precipitazioni risulteranno generalmente assenti o poco significative. Le temperature saranno gradevoli durante le ore centrali, con un clima più fresco al mattino e nelle zone montuose. Al centro la giornata trascorrerà con ampi spazi di sole, soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Qualche annuvolamento potrà interessare le regioni adriatiche e rilievi appenninici, ma senza fenomeni diffusi. Sulla Sardegna prevarranno condizioni stabili con temperature particolarmente miti sui settori meridionali. Sul Lazio le massime potranno raggiungere 25 gradi, con valori generalmente superiori ai 20 gradi anche su molte altre zone del centro. Al sud e in Sicilia il tempo sarà completamente variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti. Una maggiore nuvolosità potrà interessare soprattutto la Calabria, i settori ionici e la Sicilia orientale, dove non si escludono locali precipitazioni. Sulle altre regioni meridionali prevarranno condizioni più asciutte, con temperature ancora gradevoli durante le ore centrali della giornata. Le temperature non subiranno variazioni particolarmente significative, le massime resteranno generalmente comprese tra 20 e 25 gradi sulle pianure lungo le coste, con ulteriori locali superiori nelle ore più miti. Più fresco il clima sulle zone appenniniche, centro meridionali e nell'entroterra siciliano. Le minime saranno più contenute nelle vallate alpine e nelle aree interne, dove si farà sentire maggiormente l'escursione termica tra notte e giorno. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e lungo i settori ionici. Sul resto del paese prevarrà una ventilazione debole e variabile, con locali brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente tranquille sui bacini occidentali e sul Mar Ligure, con moto ondoso prevalentemente poco mosso. Localmente mossi l'Adriatico centro meridionale e lo Ionio, soprattutto nei settori maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
10: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
12: Prima Radio Novità.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 15 ottobre si festeggia Santa Teresa d'Avila. Oggi è la giornata mondiale delle donne rurali. Il proverbio del giorno è patti chiari e amicizia lunga. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Spesso percepiamo della realtà solo quello che consentiamo a noi stessi di comprendere. Molto meglio provare a vederla così com'è. Prendetevi finalmente la libertà di scoprire cosa c'è dietro quello che vi appare come restrittivo e fastidioso.
2: Toro. La luna è sfavorevole, con il risultato che sarete più orgogliosi e intrattabili del solito. Niente paura, però, perché presto vi rasserenerà. Farete i conti con un'eccessiva ambizione che potrebbe spingervi ad essere un po' troppo pretenziosi.
1: Gemelli. Marte in quadratura dal segno della Vergine continua la sua azione molesta, rendendovi indifesi ai malanni di stagione e alle patologie allergiche. Ponete attenzione anche a certe forme infiammatorie o reumatiche, oltre che alle fastidiose emicranie.
2: Cancro. Basta con i lamenti. Se vi guardate intorno vi accorgerete che non siete i soli ad avere difficoltà e che ognuno ha il proprio peso da portare. Se vorrete, con la luna complice vi aiuterà a combattere la tendenza a chiudervi nel vostro mondo interiore.
1: Leone. Guardandovi intorno potreste accorgervi con tristezza delle tante persone sintonizzate sull'apparenza anziché sui valori importanti della vita. Sarà una visione che vi preoccuperà perché vi accorgerete di far parte di una sparuta minoranza.
2: Vergine, vi renderete conto che la conoscenza e la coscienza delle cose sono due realtà diverse e avvertirete l'esigenza di approfondire la questione. Buon momento per analizzare con più attenzione la vostra interiorità e per capire meglio quello che conta davvero.
1: Bilancia. Lasciate maggiore spazio ai vostri sogni, anche se non sempre comprenderete se sono più raggiungibili quelli che fate di notte o di giorno. Far mostra del vostro aspetto più fragile con chi amate non è sinonimo di debolezza, ma di umanità.
2: Scorpione, con la luna nel segno che abbraccia gioiosamente Marte, Plutone e Giove, avrete la chiarezza del senso delle cose che state facendo e avrete anche la lucidità di saperlo comunicare a chi vi è accanto. Sarete piacevolmente al centro dell'attenzione.
1: Sagittario. Non vi scoraggiate se il mondo sembra non sorridervi. Fermatevi e raccoglietevi in voi stessi. Solo così troverete una soluzione ai problemi. Lasciando parlare il cuore, le tessere del puzzle si disporranno per restituirvi il senso della vostra vita.
2: Capricorno, cullate da tempo grandi ambizioni e le vostre idee brillanti, chiare e lungimiranti verranno accolte dal vostro entourage con grande ammirazione. Sfruttate questo momento magico per arricchire ulteriormente la vostra vita. Coinvolgete chi vi è caro.
1: Acquario. Con la luna che crea disegni astrali complessi, avrete la sensazione che tutti siano in attesa di un vostro passo falso per rimproverarvi. Ma se fate un esame di coscienza, dovete ammettere che è il vostro atteggiamento che vi causa critiche.
2: Pesci, anche se ritagliarvi uno spazio libero tra le esigenze dei vostri cari vi apparirà più arduo di quello che sembrava, datevi da fare ugualmente. Aderite con il solito entusiasmo e convinzione a iniziative umanitarie promosse a favore dei più deboli.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa. Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
8: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
7: Ma però...
6: Più qualità,
8: più radio.
6: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Gli Stati Uniti hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Dal canto suo, il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. La politica verso il congresso della Lega. Ennesima agghiacciante storia di violenza e danni di un'anziana in una RSA arriva dalla provincia di Milano. E poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington nel tentativo di rilanciare i negoziati di pace. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti secondo le quali l'idea è stata ventilata nel corso della riunione a Miami tra i negoziatori americani e ucraini e funzionari di Francia, Germania, Regno Unito, Unione Europea e NATO. I delegati europei hanno respinto il piano. Dal canto suo il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Lo ha detto in un'intervista al Financial Times, esprimendo la propria rabbia per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per il contemporaneo indebolimento del servizio internet satellitare Starlink di SpaceX. La politica verso il congresso della Lega e il servizio della redazione.
2: Massimo Gravaglia annuncia la candidatura alla guida della Lega e sfida Matteo Salvini. Il senatore presidente della Commissione Finanze intende partecipare al congresso straordinario del 24 e 25 ottobre. Rivendica l'identità federalista del movimento e legame con i territori, prendendo le distanze dalla definizione di partito di estrema destra. Salvini ha accolto positivamente l'annuncio, sostenendo che più candidature possono portare nuove idee. Per formalizzare la corsa, Gravaglia deve raccogliere almeno 80 firme provenienti da 4 regioni. Il confronto riguarda anche il peso del nord e l'organizzazione del partito.
1: La cronaca ci porta a Milano per l'ennesima agghiacciante storia di violenza e danni di anziani. Arriva da una RSA della provincia dove 4 anziane donne sarebbero rimaste vittime di schiaffi, insulti, minacce e presunti abusi sessuali. E quanto emerso da un'indagine dei carabinieri del NAS di Milano che ha portato all'interdizione dalla professione di 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna. Secondo la ricostruzione investigativa, le ospiti della struttura sarebbero state sottoposte a maltrattamenti durante le operazioni quotidiane di assistenza, in particolare quando venivano accompagnate a letto, lavate e vestite. Ultima pagina: in Campania, nuovi importanti reperti archeologici sono venuti alla luce nel corso della campagna di scavo nella grotta Maria Colombo, in località Pattano, a Montesano sulla Marcellana, nel Salernitano. Si tratta di frammenti ceramici di grandi dimensioni riferibili all'età del bronzo antico. I reperti sono riconducibili alla fase principale di frequentazione della cavità circa 3.900 anni fa. Il sito potrebbe essere stato utilizzato anche per pratiche funerarie e culturali. Le indagini hanno consentito di liberare l'accesso alla sala principale ostruito dai materiali accumulati dopo il crollo della volta e da una frana fangosa. Lo sport, il tennis, la guerra ferma il Sings Kings Slam. Il torneo esibizione in programma Riyadh dal 21 al 24 ottobre è stato rinviato al 27 dicembre per il momento. Un colpo duro per gli organizzatori sauditi che avevano messo sul piatto ben 13 milioni di dollari pur di ospitare tra gli altri Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev. Il rinvio del Six Kings Slam è legato a questioni logistiche di sicurezza che difficilmente si risolveranno in tempo breve. Negli scorsi mesi Qatar, Emirati Arabi Kuwait, Arabia Saudita hanno dovuto cancellare o rinviare ad altra data numerosi tornei. Dall'equitazione alla vela al pugilato, a fare più rumore è stato l'annullamento della finalissima 2026 tra Spagna e Argentina, la sfida tra i campioni d'Europa e quelli del Sud America prevista all'USAIL lo scorso 27 marzo. Il tennis, dopo il successo di ieri sulla ceca Nicola Bartunkova in 2 set con il punteggio di 7-6-6-3, oggi Jasmine Paolini va a caccia dei quarti del V1 Open, ultimo WTA 1000 della stagione, che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan in Cina. Di fronte alle 11 la britannica Sonia Kartal. Non c'è altro, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:03. Prima spot.
3: colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Il Comando Centrale Americano ha annunciato di aver distrutto il 6 ottobre un'imbarcazione legata all'Iran che stava effettuando attività di sorveglianza e puntando le navi della Marina Americana nel Golfo dell'Oman. E ora che Zelensky se ne vada, così su X Elon Musk, questo dopo le polemiche seguite alle limitazioni imposte da Starlink nella gestione dei droni ucraini. Seconda notte all'ospedale Gemelli di Roma per Papa Leone XIV dopo l'intervento per la rimozione di un tumore al polmone destro. Ancora un incidente mortale sul lavoro, un operaio è stato trovato morto questa mattina al porto industriale di Cagliari, l'uomo sarebbe stato schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. E poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il comando centrale americano ha annunciato di aver distrutto il 6 ottobre un'imbarcazione legata all'Iran che stava effettuando attività di sorveglianza e puntando le navi della Marina americana nel Golfo dell'Oman. Negli ultimi 7 mesi, si legge in un post su X dell'US Central Command, il corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell'Iran ha continuato a prendere di mira indiscriminatamente migliaia di navi civili in transito nelle acque della regione, oltre alle navi da guerra della Marina americana. I membri dell'equipaggio sono stati messi in salvo prima della distruzione dell'imbarcazione e sono in corso le procedure di rimpatrio. E ora che Zelensky se ne vada, così su X Elon Musk, questo dopo le polemiche seguite alle limitazioni imposte da Starlink nella gestione dei droni ucraini. Washington chiede ai partner europei di sbloccare parte degli asset russi. Intanto sul campo si continua a morire sotto i raid. Il servizio della redazione.
2: 3 morti e 6 feriti in un nuovo attacco russo contro Kropyvnytskyi nell'Ucraina centrale. Secondo il governatore regionale, i droni hanno preso di mira infrastrutture, logistiche, trasporti e imprese industriali. Sul fronte diplomatico, il Financial Times riferisce che Washington avrebbe proposto agli europei di sbloccare parte dei beni sovrani russi congelati, trasferendoli in uno strumento finanziario sotto supervisione americana. L'obiettivo sarebbe rilanciare i negoziati di pace. Secondo le fonti citate dal quotidiano, i delegati europei hanno respinto la proposta discussa durante un incontro la scorsa settimana a Miami.
1: Seconda notte all'ospedale Gemelli di Roma per Papa Leone XIV dopo l'intervento per la rimozione di un tumore al polmone destro. Il Papa, fa sapere la sala stampa della Santa Sede, ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. Dagli Stati Uniti il messaggio del presidente Trump: spero si riprenda presto. Ancora un incidente mortale sul lavoro. Un operaio è stato trovato morto questa mattina al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe stato schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. La dinamica della tragedia non è ancora chiara e sul posto stanno operando i carabinieri e gli specialisti dello Spresal. A fare scattare l'allarme sarebbe stata una persona che, transitando nell'area dello scalo, ha visto il corpo dell'operaio. A Roma ieri la svolta nelle indagini sulle aggressioni minicar. Le famiglie di 2 minori, chiediamo scusa, pagheremo, ma non sono mostri. Il servizio della redazione.
3: 2 ragazzi di 16 e 17 anni sono stati individuati e denunciati. Uno dei due, nelle dichiarazioni riportate, ha cercato di descrivere gli episodi come scherzi. Le accuse indicate sono tentato omicidio e lesioni. Tra le persone aggredite c'è l'attore Davide Jacopini, gravemente ferito mentre viaggiava in un monopattino. Il veicolo è stato sequestrato. All'identificazione hanno contribuito accertamenti tecnici e la testimonianza di un meccanico.
1: A Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato per la seconda volta in poco più di un anno un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia. I militari lo hanno sorpreso in casa mentre picchiava la moglie in presenza dei loro figli, 10 e 15 anni. L'uomo, nel gennaio del 2025, era stato arrestato per gli stessi motivi. La donna, 42enne, lo aveva fatto tornare a casa per il bene dei loro figli. Ora è in carcere in attesa di giudizio. Ultima pagina in chiusura. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accogliendo l'invito del numero 1 della Federbasket, Giovanni Petrucci, assisterà alla partita di qualificazione per i campionati mondiali tra Italia e Turchia, in programma il prossimo 26 novembre alle 20 a Roma. La prima volta che un presidente della Repubblica italiana assiste ad una partita di pallacanestro. Non c'è altro, grazie per averci seguito. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 11:02.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Prima spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
8: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
7: FM World, powered by 22HBG.
9: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
10: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto. Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 5D e 6C di CreaDAB.
1: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
2: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

23 miliardi e mezzo è questa l'entità della manovra finanziaria, così come emerge dal documento programmatico di bilancio che il governo ha inviato questa notte a Bruxelles. Crisi energetica, Ucraina e bilancio comunitario al centro del Consiglio europeo che si apre oggi, e l'Italia ha ospitato una colazione di lavoro sul prossimo bilancio pluriennale dell'Unione europea 2028-2034 tra i 17 paesi del gruppo Amici della Coesione a margine del vertice europeo. Altre due tragedie sul lavoro in Italia: a Chieti la vittima è un 23enne, a Cagliari è un autotrasportatore, e poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. 23 miliardi e mezzo è questa l'entità della manovra finanziaria, così come emerge dal documento programmatico di bilancio che il governo ha inviato questa notte a Bruxelles. 5 miliardi arrivano da banche e assicurazioni, dal settore finanziario un contributo dello 0,21% del PIL. Crisi energetica, Ucraina e bilancio comunitario al centro del Consiglio europeo che si apre oggi il servizio.
2: L'Italia chiede risposte rapide al caro energia e maggiore flessibilità per sostenere famiglie e imprese. Sul decreto bolletta la Commissione ha indicato un accordo di massima con Roma per rendere la misura compatibile con le regole europee. L'obiettivo è ridurre l'impatto dei costi della produzione elettrica da gas sul prezzo finale dell'energia. Resta però divisa l'Unione sulla strategia complessiva. Diversi governi insistono sulla necessità di accelerare la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili.
1: L'Italia ha ospitato oggi una colazione di lavoro sul prossimo bilancio pluriennale dell'Unione Europea 2028-2034. Tra i 17 paesi del gruppo Amici della Coesione a margine del vertice europeo. In parallelo si è tenuta un'altra riunione dei cosiddetti frugali dedicata al bilancio europeo con Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Austria, Svezia, Finlandia e Belgio. Quest'ultimo, pur partecipando all'incontro, non rientra tradizionalmente nel gruppo. Finlandia, Danimarca e Svezia intanto chiedono all'Unione Europea di non indebolire il sistema ETS, lo scrivono i premier di Finlandia, Danimarca e Svezia in una lettera al Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. È stato, dicono, il motore principale di questa transizione e qualsiasi indebolimento minerebbe la prevedibilità da cui dipendono le decisioni di investimento e rischierebbe di rallentare il ritmo della decarbonizzazione industriale. Altre due tragedie sul lavoro in Italia. A Scerni, in provincia di Chieti, un giovane di 23 anni è morto all'interno di una cantina sociale mentre stava lavorando con un macchinario per il 23enne studente universitario prossimo alla laurea. Non c'è stato nulla da fare. A Cagliari, all'interno del porto industriale, invece, un autotrasportatore è stato travolto e ucciso da giganteschi tubi che stava scaricando dal suo camion. Lo sport, il Manchester City attende a gennaio il giudizio sull'appello contro la sentenza che lo ha riconosciuto colpevole di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Una commissione indipendente aveva giudicato il club colpevole delle violazioni contestate nel periodo 2009-2018 nell'ambito di uno dei più gravi scandali finanziari della storia dello sport britannico. Secondo le accuse accolte, sarebbero stati manipolati i conti attraverso accordi fittizi per circa 900 milioni di sterline in un arco di 9 stagioni. Le possibili sanzioni comprendono penalizzazioni in classifica, multe, espulsioni dalla Premier League e revoca di trofei. Arsène Wenger, possibile sfidante di Gianni Infantino nella corsa alla presidenza della FIFA, alla vigilia del Consiglio del massimo organismo calcistico mondiale in programma oggi a Zurigo. Alcuni esponenti di primo piano del calcio europeo vorrebbero convincere l'ex allenatore dell'Arsenal a candidarsi per le elezioni del prossimo anno. Un'ipotesi suggestiva, scrive la BBC. Sì, ma ancora senza conferme, il francese responsabile dello sviluppo globale del calcio per la FIFA del 2019 non ha manifestato pubblicamente l'intenzione di sfidare il presidente che lo ha nominato. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:03. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche prima radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli prima radio. Telefono 081 866 33 54.

tuo. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Da panca le aggrade anche senza un'anima in giro. Sto cazzo il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi lieti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto. Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 5D e 6C di CreaDAB.
1: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
2: Pronto? Chi parla?
1: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
3: Udite, udite, signore e signori!
1: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027, quanto emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dall'Italia alla Commissione europea. La politica verso il congresso della Lega, l'impatto del caldo rovente sul turismo, fino a 3,7 milioni di presenze a rischio, fa ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese, coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dettagli ai ministeri e dai giochi e quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Sull'Ucraina l'importante è che l'Europa abbia un portavoce abilitato a trattare a nome e per conto dell'intera Unione. Serve che l'Europa, per contare di più, abbia un portavoce di tutti. L'importante è che lo si decida in termini rapidi, lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine del prevertice del PPE a Bruxelles. La politica verso il congresso della Lega e il servizio della redazione.
2: Massimo Gravaglia annuncia la candidatura alla guida della Lega e sfida Matteo Salvini. Il senatore presidente della Commissione Finanze intende partecipare al congresso straordinario del 24 e 25 ottobre. Rivendica l'identità federalista del movimento e legame con i territori, prendendo le distanze dalla definizione di partito di estrema destra. Salvini ha accolto positivamente l'annuncio, sostenendo che più candidature possono portare nuove idee. Per formalizzare la corsa, Gravaglia deve raccogliere almeno 80 firme provenienti da 4 regioni. Il confronto riguarda anche il peso del nord e l'organizzazione del partito.
1: Nelle località turistiche italiane il fenomeno del caldo eccessivo ha avuto un aumento di oltre 2/3, emerge da un rapporto dell'Istituto Demoscopica pubblicato in anteprima dall'ANSA. Negli anni 90 un'estate contava in media 18 giornate con una temperatura percepita di almeno 33 gradi sui 62 giorni di luglio e agosto. Nell'ultimo decennio sono diventate 30, quasi una giornata d'estate su due, e tra il 2027 e il 2036 salirebbero a circa 35. Questo caldo costerebbe al turismo italiano fino a 3,7 milioni di presenze in un'estate tipica di oggi, rispetto ad un'estate con il clima degli anni 90, il 2,3% di quelle estive. Ed entro il 2036, a parità di flussi turistici, i pernottamenti estivi a rischio potrebbero salire fino a 5,2 milioni l'anno. Lo sport, il calcio, l'Inter perde Lautaro. Per il capitano nerazzurro un risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. L'attaccante si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Lautaro non sarà quindi certamente a disposizione contro il Bologna nel match di sabato di campionato, ma per capire con precisione i tempi di uno stop che rischiano di essere più lunghi si attenderà l'evoluzione del risentimento. Problemi anche in casa Lazio, che contro la Juventus e quasi certamente anche contro il Parma dovrà ancora rinunciare ad Albert Gudmundsson. L'islandese infatti sosterrà nuovi esami nella prossima settimana. Martedì è il giorno fissato, a meno di imprevisti. Ancora i box anche Rovella e Marusic, il cui recupero sta andando bene. A Roma intanto filtra ottimismo per le condizioni di Paulo Dybala, giocatore uscito ieri all'intervallo della gara con il Real Madrid, accusato un indurimento del polpaccio destro e si è fermato subito. Gasperini ieri dopo la partita aveva parlato di affaticamento e anche il suo entourage questa mattina conferma che non dovrebbe esserci nulla di grave. Resta comunque in dubbio per la gara di sabato contro il Genoa. C'è attesa invece per le condizioni gli esami di Manu Koné, uscito con la maglia a coprire il volto e zoppicante per un problema alla coscia destra. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14 e 3 minuti. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: cronache, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà interessare le aree alpine e prealpine, mentre sulle pianure saranno prevalenti le schiarite. Le precipitazioni risulteranno generalmente assenti o poco significative. Le temperature saranno gradevoli durante le ore centrali, con un clima più fresco al mattino e nelle zone montuose. Al centro la giornata trascorrerà con ampi spazi di sole, soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Qualche annuvolamento potrà interessare le regioni adriatiche e rilievi appenninici, ma senza fenomeni diffusi. Sulla Sardegna prevarranno condizioni stabili con temperature particolarmente miti sui settori meridionali. Sul Lazio le massime potranno raggiungere 25 gradi, con valori generalmente superiori ai 20 gradi anche su molte altre zone del centro. Al sud e in Sicilia il tempo sarà completamente variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti. Una maggiore nuvolosità potrà interessare soprattutto la Calabria, i settori ionici e la Sicilia orientale, dove non si escludono locali precipitazioni. Sulle altre regioni meridionali prevarranno condizioni più asciutte, con temperature ancora gradevoli durante le ore centrali della giornata. Le temperature non subiranno variazioni particolarmente significative, le massime resteranno generalmente comprese tra 20 e 25 gradi sulle pianure lungo le coste, con ulteriori locali superiori nelle ore più miti. Più fresco il clima sulle zone appenniniche, centro-meridionali e nell'entroterra siciliano. Le minime saranno più contenute nelle vallate alpine e nelle aree interne, dove si farà sentire maggiormente l'escursione termica tra notte e giorno. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e lungo i settori ionici. Sul resto del paese prevarrà una ventilazione debole e variabile, con locali brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente tranquille sui bacini occidentali e sul Mar Ligure, con moto ondoso prevalentemente poco mosso. Localmente mossi l'Adriatico centro-meridionale e lo Ionio, soprattutto nei settori maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
5: Prima Spot.
6: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Prima Radio novità.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto. Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 5D e 6C di CreaDAB.
1: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Dopo la doppia delusione di ieri in Champions con le sconfitte di Roma e Como, dopo quelle di Inter e Napoli, questa sera riflettori puntati su Europa e Conference League. Domani riparte il campionato con il primo anticipo della settima giornata di Serie A. Le 20:45 in campo Frosinone e Sassuolo. L'Inter intanto perde Lautaro. Problemi anche in casa Lazio, che contro la Juventus e quasi certamente anche contro il Parma dovrà ancora rinunciare ad Albert Gudmundsson. A Roma invece filtra ottimismo per le condizioni di Paulo Dybala. Manchester City attende a gennaio il giudizio sull'appello contro la sentenza che lo ha riconosciuto colpevole di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. E poi il ciclismo, questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: La mia valigia, casa tracolla.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo la doppia delusione di ieri in Champions con le sconfitte di Roma e Como, dopo quelle del giorno prima di Inter e Napoli, questa sera riflettori puntati su Europa e Conference League. Nella seconda competizione continentale per club ci sono il Milan e la Juventus. Alle 18.45 rossoneri scendono in campo nemico contro gli austriaci del Salisburgo. Alle 21 invece la Juventus cerca un riscatto in casa del Celta Vigo. Alla stessa ora in Conference League l'impegno dell'Atalanta che aspetta il Paphos. Occhio intanto anche al campionato che riparte subito già domani con il primo anticipo della settima giornata alle 20.45 in campo Frosinone e Sassuolo. L'Inter intanto perde Lautaro per il capitano nerazzurro, un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. L'attaccante si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Lautaro non sarà quindi certamente a disposizione contro il Bologna nel match di sabato di campionato, ma per capire con precisione i tempi di uno stop che rischiano di essere più lunghi si attenderà l'evoluzione del risentimento. Problemi anche in casa Lazio, che contro la Juventus e quasi certamente anche contro il Parma dovrá ancora rinunciare ad Albert Gudmundsson. L'islandese infatti sosterrà nuovi esami nella prossima settimana, martedì il giorno fissato, a meno di imprevisti. Ancora ai box anche Rovella e Marusic, il cui recupero sta andando bene. A Roma invece filtra l'ottimismo per le condizioni di Paulo Dybala. Il giocatore è uscito ieri all'intervallo della gara con il Real Madrid, ha accusato un indurimento del polpaccio destro e si è fermato subito. Gasperini ieri dopo la partita aveva parlato di affaticamento e anche il suo entourage questa mattina conferma che non dovrebbe esserci nulla di grave. Resta comunque in dubbio per la gara di sabato contro il Genoa. C'è attesa invece per le condizioni e gli esami di Manu Koné, uscito con la maglia a coprire il volto e zoppicante per un problema alla coscia destra. Il Manchester City attende a gennaio il giudizio sull'appello contro la sentenza che lo ha riconosciuto colpevole di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Una commissione indipendente aveva giudicato il club colpevole delle violazioni contestate nel periodo 2009-2018 nell'ambito di uno dei più gravi scandali finanziari nella storia dello sport britannico. Secondo le accuse accolte, sarebbe stati manipolati i conti attraverso accordi fittizi per circa 900 milioni di sterline in un arco di 9 stagioni. Le possibili sanzioni comprendono penalizzazione in classifica, multe, espulsione dalla Premier League e revoca di trofei. Il ciclismo Italia dell'inseguimento maschile e femminile, medaglia d'argento ai mondiali di ciclismo su pista di Shanghai. Tra gli uomini la Danimarca si impone senza storie nella finale con il tempo di 3 primi 40 secondi 865, precedendo di ben 4 secondi e 731 i quattro azzurri Filippo Ganna, Francesco Lamon, Alessio Megagnotti e Jonathan Milan. Tra le donne in finale Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini partono in testa ma cedono dopo metà gara alla Gran Bretagna, che si impone col tempo di 4 primi 4 secondi e 610 e con 5 secondi e 357 di vantaggio sulle azzurre. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:03. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
5: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
4: FM World, powered by 22HBG.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

via l'armadio, dare la colpa a chi ti sta vicino, accusarmi di essere ancora troppo bambino. Non servirà sentire il tuo profumo, poi svegliarti tutte le mattine. Adesso so cosa vuol dire volerti senza fine.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà interessare le aree alpine e prealpine, mentre sulle pianure saranno prevalenti le schiarite. Le precipitazioni risulteranno generalmente assenti o poco significative. Le temperature saranno gradevoli durante le ore centrali, con un clima più fresco al mattino e nelle zone montuose. Al centro la giornata trascorrerà con ampi spazi di sole, soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Qualche annuvolamento potrà interessare le regioni adriatiche e rilievi appenninici, ma senza fenomeni diffusi. Sulla Sardegna prevarranno condizioni stabili con temperature particolarmente miti sui settori meridionali. Sul Lazio le massime potranno raggiungere 25 gradi, con valori generalmente superiori ai 20 gradi anche su molte altre zone del centro. Al sud e in Sicilia il tempo sarà completamente variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti. Una maggiore nuvolosità potrà a interessare soprattutto la Calabria, i settori ionici e la Sicilia orientale, dove non si escludono locali precipitazioni. Sulle altre regioni meridionali prevarranno condizioni più asciutte, con temperature ancora gradevoli durante le ore centrali della giornata. Le temperature non subiranno variazioni particolarmente significative. Le massime resteranno generalmente comprese tra 20 e 25 gradi sulle pianure lungo le coste, con ulteriori locali superiori nelle ore più miti. Più fresco il clima sulle zone appenniniche, meridionali e nell'entroterra siciliano. Le minime saranno più contenute nelle vallate alpine e nelle aree interne, dove si farà sentire maggiormente l'escursione termica tra notte e giorno. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e lungo i settori ionici. Sul resto del paese prevarrà una ventilazione debole e variabile, con locali brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente tranquille sui bacini occidentali e sul Mar Ligure, con moto ondoso prevalentemente poco mosso. Localmente mossi l'Adriatico centro meridionale e lo Ionio, soprattutto nei settori maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: 3 per te.

0: Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.
1: Non ci capito, Kite Kill? Asce, non dice queste cose. Camo fai pigliando a palluccio. Mi fai 3 minuti, certo pure che non può vincere per sempre. E l'ha già avuto la torta.

Forse sull'Iran mi sono spinto troppo oltre, non so con chi diavolo trattare il nuovo comizio cinico e disumano di Donald Trump rivolto ai suoi elettori. E ora che Zelensky se ne vada così su X Elon Musk, questo dopo le polemiche seguite alle limitazioni imposte da Starlink nella gestione dei droni ucraini. In Pakistan è salito ad almeno 35 il numero delle vittime del crollo di una scuola privata a Peshawar. Questo pomeriggio è stato diffuso il nuovo bollettino della sala stampa vaticana sulle condizioni di salute del Papa. Chiesto il processo per l'ex agente cinturrino, cade la premeditazione e poi l'economia, tra poco. Oh, yeah. I'm here with Celine.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Ancora un discorso cinico e disumano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante uno dei suoi comizi in vista delle elezioni di medio termine. Forse sull'Iran ha detto: mi sono spinto troppo oltre, non so con chi diavolo trattare, i leader dell'Iran non ci sono più, ha spiegato Trump, e questo è uno dei problemi, non so con chi diavolo trattare, i loro leader di primo livello non ci sono più, quindi ne ho scelti di secondo livello, adesso anche i loro leader di secondo livello non ci sono più, quindi ne hanno scelti di terzo livello, metà di loro non c'è più, mi hanno fatto promettere di non eliminarne altri e l'ho fatto, io l'ho promesso, nessuno però vuole diventare il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, ha aggiunto con ironia il leader americano tra l'approvazione dei suoi simili in Arizona. E ora che Zelensky se ne vada, così su X Elon Musk, questo dopo le polemiche seguite alle limitazioni imposte da Starlink nella gestione dei droni ucraini. Washington chiede ai partner europei di sbloccare parte degli asset russi. Intanto sul campo si continua a morire sotto i raid del servizio della redazione.
2: 3 morti e 6 feriti in un nuovo attacco russo contro Kropyvnytskyi nell'Ucraina centrale. Secondo il governatore regionale, i droni hanno preso di mira infrastrutture, logistiche, trasporti e imprese industriali. Sul fronte diplomatico, il Financial Times riferisce che Washington avrebbe proposto agli europei di sbloccare parte dei beni sovrani russi congelati, trasferendoli in uno strumento finanziario sotto supervisione americana. L'obiettivo sarebbe rilanciare i negoziati di pace. Secondo le fonti citate dal quotidiano, i delegati europei hanno respinto la proposta discussa durante un incontro la scorsa settimana a Miami.
1: In Pakistan è salito da almeno 35 il numero delle vittime del crollo di una scuola privata a Peshawar. Sarebbe crollato il tetto di 2 aule e nel cedimento sarebbero rimaste ferite oltre 50 persone, tra cui almeno 20 bambini. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità e dai media locali, arrestato il proprietario della scuola denominata Al-Khair, ancora non sono state chiarite le cause del cedimento. Questo pomeriggio è stato diffuso il nuovo bollettino della sala stampa vaticana sulle condizioni di salute del Papa. Il pontefice, si legge nel bollettino, questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. Radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato, ha svolto le attività quotidiane autonomamente. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente. Il Papa ha ripreso l'attività lavorativa, aggiunto il direttore della sala stampa Matteo Bruni parlando ai giornalisti. Il procuratore di Milano Marcello Viola e il PM Giovanni Tarsia hanno chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abderrahim Monsori, pusher 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione indicata fino alla chiusura delle indagini. Resta quella di aver violato i doveri inerenti la pubblica funzione. Senza premeditazione Cinturrino potrà chiedere l'abbreviato e non rischia più l'ergastolo. Una notizia di economia in chiusura: in Italia ci sono oltre 4 milioni e mezzo di pensionati che nel 2025 avevano un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese, oltre un quarto del totale, il 27,5%, e quanto emerge dall'osservatorio INPS su prestazioni pensionistiche e beneficiari, secondo cui sono 2,8 milioni le pensionate che ricevono assegni inferiori a 1.000 euro al mese. Tra 1.000 e 1.500 euro al mese ci sono 2.871.778 pensionati, pare il 17,5% del totale. Coloro che hanno almeno 5.000 euro al mese sono 477.654, il 2,9% del totale, e ricevono il 10,7% della spesa complessiva. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 16:02.
0: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport. sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.
1: I'm not ready to be just another of your mistakes.

0: come si fa?
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
2: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Matt Hagen viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Prima Radio, novità!

0: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu terrà questa sera una riunione sulla sicurezza con la partecipazione dei vertici della difesa, lo riferiscono i media israeliani. Intanto Hezbollah ha ricevuto dall'Iran istruzioni per innalzare il proprio livello di preparazione militare in vista di una possibile ripresa dello scontro regionale che Teheran valuta come vicina. Bagno di folla per Harry e Meghan al loro arrivo a Nottingham. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Gian Davide De Pau, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. Poi ancora cronaca e lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu terrà questa sera una riunione sulla sicurezza con la partecipazione dei vertici della difesa. Lo riferiscono i media israeliani. Alla riunione prenderanno parte il capo dell'IDF, Yair Zamir, i direttori del Mossad, dello Shin Bet, Roman Goffman e David Zini, il ministro della difesa Israel Katz. Secondo le stime, la discussione verterà sulle preoccupazioni israeliane sul ripristino del programma nucleare di Teheran, nonché sulla preparazione a vari scenari, tra cui un attacco a sorpresa o tentativi di sabotare le elezioni. Intanto Hezbollah ha ricevuto dall'Iran istruzioni per innalzare il proprio livello di preparazione militare in vista di una possibile ripresa dello scontro regionale che Teheran valuta come vicina. Lo riporta Channel 12 citando fonti libanesi sulla stampa araba, in particolare il portale emiratino Aram News. L'Iran punterebbe a garantire che i suoi alleati regionali possano continuare ad operare anche nel caso in cui i propri centri di comando siano colpiti. Secondo le fonti, tuttavia, non ci sono segnali che Hezbollah disponga di capacità militari maggiori rispetto a prima delle perdite subite negli ultimi 3 anni di conflitto con Israele. Restiamo all'estero, bagno di folla per Harry e Meghan al loro arrivo a Nottingham, dove hanno iniziato il primo impegno pubblico in coppia dopo il ritorno nel Regno Unito dello scorso agosto, seguito ai 6 anni trascorsi negli Stati Uniti e al traumatico strappo dalla Royal Family del 2020. I duchi di Sussex hanno ricevuto un'accoglienza di fatto reale, pur non essendo più membri attivi dei Windsor. Centinaia di persone si sono assiepate ai lati della strada transennata, chiedendo di fare un selfie e di parlare col principe e la consorte, che si sono fermati a salutare. Veniamo in Italia adesso, alla politica, al tavolo di programma. Noi siamo pronti, speriamo davvero di poterci sedere ad un tavolo. È necessario definire un progetto di paese che abbraccia la politica estera e le soluzioni sul piano interno. Chi guida lo schieramento lo vedremo, lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, intervistato Insieme per il futuro di Roma e del Lazio un anno dopo, in corso a Roma. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha convalidato l'ergastolo per Gian Davide De Paolo, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, che era presente in aula per la prima volta, uccise a coltellate 2 cittadine cinesi e la 65enne cittadina colombiana Marta Castano Torres. Primo sequestro di contributi pubblici destinati alla ricostruzione post-sisma sull'isola di Ischia. Si tratta di oltre 356.000 euro, il cui sequestro scaturisce da un'inchiesta della Guardia di Finanza relativa ad un finanziamento pubblico di 618.000 euro concesso per la ricostruzione di un immobile danneggiato dal terremoto del 2017 all'Acqua Meno. Il provvedimento riguarda la proprietaria dell'immobile e un tecnico indagati per indebita percezione di erogazioni pubbliche e falsità ideologica. Lo sport, il calcio, il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, salterà tutte le prossime partite fino alla sosta del campionato di novembre. 7 gare tra Champions e Serie A con Bologna, Shakhtar, Fiorentina, Venezia, Derby, Feyenoord e Como. 2 sfide europee, match delicatissimi di Serie A. Il problema fisico dell'argentino è quindi più complesso di quello che poteva sembrare inizialmente per un risentimento all'adduttore, come scritto nella nota del club. Non c'è altro, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 17:02. Prima spot.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah, però...
3: Più qualità,
4: più radio,
3: con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili. Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano, lontano, lontano. Sto talento m'ha portato lontano.

capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sull'asse mediano i collondamenti tra Arzano e il bivio per San Giuliano in Campania verso Lago Patria. Si tratta di lavori sul posto. Sulla tangenziale di Napoli file a partire da Secondigliano fino ad arrivare a Corso Malta andando in direzione Pozzuoli. Altre file sulla strada 162 del centro direzionale da Poggio Reale alla tangenziale di Napoli. Diversi lavori e le conseguenti interruzioni sulla tangenziale di Napoli tra le 23 e le 6, chiusura del tratto Pozzuoli-Agnano verso Capodichino. Sulla 16 la Napoli-Canosa-Bari tra le 22 e le 6, chiusura dell'autostrada tra Grotta Minarda e Candela nelle due direzioni di percorrenza, sia verso Bari sia in direzione di Napoli. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà interessare le aree alpine e prealpine, mentre sulle pianure saranno prevalenti le schiarite. Le precipitazioni risulteranno generalmente assenti o poco significative. Le temperature saranno gradevoli durante le ore centrali, con un clima più fresco al mattino e nelle zone montuose. Al centro la giornata trascorrerà con ampi spazi di sole, soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Qualche annuvolamento potrà interessare le regioni adriatiche e rilievi appenninici, ma senza fenomeni diffusi. Sulla Sardegna prevarranno condizioni stabili con temperature particolarmente miti sui settori meridionali. Sul Lazio le massime potranno raggiungere 25 gradi, con valori generalmente superiori ai 20 gradi anche su molte altre zone del centro. Al sud e in Sicilia il tempo sarà completamente variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti. Una maggiore nuvolosità potrà interessare soprattutto la Calabria, i settori ionici e la Sicilia orientale, dove non si escludono locali precipitazioni. Sulle altre regioni meridionali prevarranno condizioni più asciutte, con temperature ancora gradevoli durante le ore centrali della giornata. Le temperature non subiranno variazioni particolarmente significative. Le massime resteranno generalmente comprese tra 20 e 25 gradi sulle pianure lungo le coste, con ulteriori locali superiori nelle ore più miti. Più fresco il clima sulle zone appenniniche, centro meridionali e nell'entroterra siciliano. Le minime saranno più contenute nelle vallate alpine e nelle aree interne, dove si farà sentire maggiormente l'escursione termica tra notte e giorno. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e lungo i settori ionici. Sul resto del paese prevarrà una ventilazione debole e variabile, con locali brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente tranquille sui bacini occidentali e sul Mar Ligure, con moto ondoso prevalentemente poco mosso. Localmente mossi l'Adriatico centro-meridionale e lo Ionio, soprattutto nei settori maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto. Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 5D e 6C di CreaDAB.
1: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
2: Prima Radio Novità.

0: fantastica.
1: Prima radio novità.
2: Prima radio. Let's go.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 50.

prima giornata oggi della due giorni di vertice europeo, che è stato anche preceduto da diverse riunioni di gruppi. Sul tavolo come primo punto della discussione c'è la crisi energetica. Continua, anche se in misura minore, la mobilitazione studentesca in Francia, con alcune scuole ancora bloccate. Sono 27 i giovani identificati questa mattina a Torino dalla polizia e dai carabinieri durante gli interventi legati alle occupazioni studentesche. E poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Prima giornata oggi della due giorni di vertice europeo, che è stato anche preceduto da diverse riunioni di gruppi di paesi. Sul tavolo come primo punto della discussione c'è la crisi energetica, la risposta dell'Europa agli elevati prezzi dell'energia. Questi stanno mettendo sotto pressione le famiglie e le imprese, stanno minando la nostra competitività. L'Unione Europea sta lavorando ad una risposta coordinata, misure mirate e temporanee sono essenziali per alleggerire l'onere e ridurre la volatilità dei prezzi. A lungo termine dobbiamo continuare a ridurre la dipendenza dell'Europa dai combustibili fossili, scrive il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa su X. Dal premier olandese Rob Jetten poi l'invito ai leader europei a fare di più sia sul piano finanziario che su quello militare e non militare, perché, afferma, molti paesi europei sono indietro nel sostegno all'Ucraina. Di qui l'invito ad accelerare gli sforzi per assicurarsi che gli ucraini possano vincere questa guerra insensata. Continua anche, se in misura minore, la mobilitazione studentesca in Francia, con alcune scuole ancora bloccate in occasione del terzo incontro oggi tra le organizzazioni studentesche e il ministro dell'istruzione Edouard Geffray, mentre si prepara per sabato una possibile convergenza delle lotte tra giovani e gilet gialli. Al centro del confronto di oggi le questioni legate all'edilizia scolastica, la piattaforma di orientamento universitario accusata di affidare ad un algoritmo il destino dei giovani e gli orari delle lezioni. Per la prima volta hanno aderito alla mobilitazione anche studenti di EC, la prestigiosa scuola di alti studi commerciali di Parigi, il cui accesso al campus di Juan Jonas è stato bloccato in mattinata. Sono 27 i giovani identificati questa mattina a Torino dalla polizia e dai carabinieri durante gli interventi legati alle occupazioni studentesche. In un istituto del centro cittadino, 7 ragazzi, alcuni dei quali con il volto coperto, sono stati identificati mentre cercavano di entrare con la forza nella scuola. Nell'edificio sono stati danneggiati il cancello carraio e alcune vetrate. Ultima pagina, entra nel vivo la rottamazione quinquies delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni e altri enti locali affidati ad Agenzia delle Entrate. Riscossione da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'agenzia il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. Si aprirà invece domani la finestra per le adesioni. I contribuenti potranno inviare le domande fino al prossimo 15 dicembre esclusivamente in via telematica, con i servizi disponibili sul sito di Agenzia Entrate Riscossione. Lo sport, il tennis: Alexander Zverev accede alle semifinali del Masters 1000 di Shanghai. Il tedesco numero 1 in pectore della classifica mondiale batte in due set l'australiano Alex De Minaur, numero 9 ATP, con il punteggio di 6-4-6-4. Nel penultimo atto del torneo cinese, Zverev affronterà lo spagnolo Alejandro Davidovic Fokina, che sul 4-1 per lui nel primo set ha sfruttato il ritiro del francese Arthur Gea per avanzare. In campo donne, netto KO di Jasmine Paolini agli ottavi del WTA 1000 di Wuhan. L'azzurra accede all'inglese Sonai Kartal, numero 170 del mondo, con il punteggio di 6-2-6-0. In poco più di un'ora di gioco, vincendo due dei primi tre game della partita e poi perdendo i successivi 11. Non c'è altro, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 18 e 2 minuti.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà interessare le aree alpine e prealpine, mentre sulle pianure saranno prevalenti le schiarite. Le precipitazioni risulteranno generalmente assenti o poco significative. Le temperature saranno gradevoli durante le ore centrali, con un clima più fresco al mattino e nelle zone montuose. Al centro la giornata trascorrerà con ampi spazi di sole, soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Qualche annuvolamento potrà interessare le regioni adriatiche e rilievi appenninici, ma senza fenomeni diffusi. Sulla Sardegna prevarranno condizioni stabili con temperature particolarmente miti sui settori meridionali. Sul Lazio le massime potranno raggiungere 25 gradi, con valori generalmente superiori ai 20 gradi anche su molte altre zone del centro. Al sud e in Sicilia il tempo sarà completamente variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti. Una maggiore nuvolosità potrà interessare soprattutto la Calabria, i settori ionici e la Sicilia orientale, dove non si escludono locali precipitazioni. Sulle altre regioni meridionali prevarranno condizioni più asciutte, con temperature ancora gradevoli durante le ore centrali della giornata. Le temperature non subiranno variazioni particolarmente significative. Le massime resteranno generalmente comprese tra 20 e 25 gradi sulle pianure lungo le coste, con ulteriori locali superiori nelle ore più miti. Più fresco il clima sulle zone appenniniche, centro meridionali e nell'entroterra siciliano. Le minime saranno più contenute nelle vallate alpine e nelle aree interne, dove si farà sentire maggiormente l'escursione termica tra notte e giorno. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali lungo i settori ionici. Sul resto del paese prevarrà una ventilazione debole e variabile, con locali brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente tranquille sui bacini occidentali e sul Mar Ligure, con moto ondoso prevalentemente poco mosso. Localmente mossi l'Adriatico centro-meridionale e lo Ionio, soprattutto nei settori maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana, cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio. Sento i vetri in gola, spero cambi tutto, spero cambi. Ora Marco non pensare, fai silenzio in questa stanza.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

La Casa Bianca replica a Meloni, quello sul diesel è un grande accordo. L'Ucraina intanto ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense. Se il Papa starà meglio, domenica farà l'Angelus dal Gemelli. Così il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, rispondendo ai giornalisti. Chiesto il processo per l'ex agente Cinturrino, cade la premeditazione. Confermato l'ergastolo per Gian Davide De Pau, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati e poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo scontro diplomatico tra Donald Trump e Giorgia Meloni. La Casa Bianca ha replicato alle critiche del Presidente del Consiglio all'intesa raggiunta tra Washington e Mosca sul diesel. Un portavoce della Casa Bianca ha detto che il Presidente Trump ha negoziato con successo un altro grande accordo per fornire al mercato globale enormi quantità di diesel e abbassare i prezzi. L'Ucraina intanto ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aereo Patriot di fabbricazione statunitense, il che la rende più vulnerabile agli attacchi missilistici balistici russi. Lo ha riferito alla CNN una fonte a conoscenza della situazione. Per mesi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ripetutamente avvertito che l'Ucraina stava esaurendo i missili intercettori Patriot di fabbricazione americana, che sono una delle poche armi difensive in grado di abbattere un missile balistico. Dal canto suo, il Regno Unito sta inviando a Kiev altri missili a lungo raggio Storm Shadow per colpire le operazioni militari russe e frenare gli attacchi di Mosca contro le infrastrutture civili ucraine. Ieri il premier britannico Andy Parnham aveva ricevuto a Downing Street il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ribadendogli il sostegno di Londra in un momento di difficoltà, annunciando un'accelerazione nelle forniture militari del regno. Se il Papa starà meglio, domenica farà l'Angelus dal Gemelli. Così il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, rispondendo ai giornalisti a margine di un evento dell'ambasciata irachena presso la Santa Sede. Dipenderà, spiegato Parolin, un po' dal decorso della convalescenza, pare che gli hanno dato 5 giorni. Il procuratore di Milano Marcello Viola e il PM Giovanni Tarsia hanno chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abderrahim Mansouri, pusher 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione indicata fino alla chiusura delle indagini. Resta quella di aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione. Senza premeditazione Cinturrino potrà chiedere l'abbreviato e non rischia più l'ergastolo. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Gian Davide De Pau, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, che era presente in aula per la prima volta, uccise a coltellate 2 cittadine cinesi e la 65enne cittadina colombiana Marta Castano Torres. Lo sport, il calcio, nuova tegola per il Napoli, indisponibile anche David Neres, che aveva accusato un risentimento muscolare durante la partita di Champions League disputata martedì scorso a Villarreal. Gli esami strumentali cui si è sottoposto il calciatore al Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Il brasiliano, che ha già cominciato l'iter riabilitativo, dovrà rimanere fuori squadra per 3 settimane. Neres era da poco tornato a disposizione di Allegri dopo una sosta durata 8 mesi e provocata da un infortunio alla caviglia subito nello scorso campionato, a seguito del quale si era sottoposto ad un intervento chirurgico. Abbiamo terminato, buonasera.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 20:04. Prima spot.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah, però...
3: Più qualità,
4: più radio.
3: Con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità.
9: Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
1: Numero 5.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, traffico scarso in queste ore sulle principali strade della Campania. Sono diversi i lavori con conseguenti interruzioni in programma per questa notte. Sulla 1 Roma-Napoli per consentire i lavori di pavimentazione dalle 22 di questa sera alle 6 di domani, venerdì 16, sarà chiuso il tratto compreso tra Cerra, Fragola e Pomigliano Villa Literno verso Roma. Sulla tangenziale di Napoli tra le 23 e le 6 chiusura del tratto Pozzuoli-Agnano verso Capodichino, mentre sulla 16 Napoli-Chiannosa-Bari tra le 22 e le 6 chiusura dell'autostrada tra Grotta Minarda e Candela nelle due direzioni di percorrenza, ovvero sia verso Bari sia in direzione di Napoli. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà interessare le aree alpine e prealpine, mentre sulle pianure saranno prevalenti le schiarite. Le precipitazioni risulteranno generalmente assenti o poco significative. Le temperature saranno gradevoli durante le ore centrali, con un clima più fresco al mattino e nelle zone montuose. Al centro la giornata trascorrerà con ampi spazi di sole, soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Qualche annuvolamento potrà interessare le regioni adriatiche e rilievi appenninici, ma senza fenomeni diffusi. Sulla Sardegna prevarranno condizioni stabili con temperature particolarmente miti sui settori meridionali. Sul Lazio le massime potranno raggiungere 25 gradi, con valori generalmente superiori ai 20 gradi anche su molte altre zone del centro. Al sud e in Sicilia il tempo sarà completamente variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti. Una maggiore nuvolosità potrà interessare soprattutto la Calabria, i settori ionici e la Sicilia orientale, dove non si escludono locali precipitazioni. Sulle altre regioni meridionali prevarranno condizioni più asciutte, con temperature ancora gradevoli durante le ore centrali della giornata. Le temperature non subiranno variazioni particolarmente significative, le massime resteranno generalmente comprese tra 20 e 25 gradi sulle pianure lungo le coste, con ulteriori locali superiori nelle ore più miti. Più fresco il clima sulle zone appenniniche, centro meridionali e nell'entroterra siciliano. Le minime saranno più contenute nelle vallate alpine e nelle aree interne, dove si farà sentire maggiormente l'escursione termica tra notte e giorno. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e lungo i settori ionici. Sul resto del paese prevarrà una ventilazione debole e variabile, con locali brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente tranquille sui bacini occidentali e sul Mar Ligure, con moto ondoso prevalentemente poco mosso. Localmente mossi l'Adriatico centro-meridionale e lo Ionio, soprattutto nei settori maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
3: Numero 1.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Napoli, una decina di giovanissimi identificati per la violenta aggressione a un uomo al vomero. Nel gruppo anche i figli di due poliziotti. Assenteismo nella sanità Benevento, sospesi un medico e una biologa che risultavano in servizio mentre erano in viaggio aereo. L'ospedale Monaldi inaugura un nuovo reparto, 16 trapianti di cuore effettuati in 9 mesi. E la Regione Campania annuncia ricorso alla Corte Costituzionale contro i tagli ai finanziamenti del trasporto pubblico. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla violenta aggressione avvenuta al Vomero a Napoli. I carabinieri hanno identificato una decina di giovani, quasi tutti minorenni, tra i quali figurano anche i figli di due poliziotti. La vicenda sarebbe nata da una lite tra ragazze per motivi sentimentali. Il padre di una delle giovani è stato successivamente picchiato dal gruppo investito da un mezzo per la raccolta dei rifiuti. A Benevento, sospesi dal servizio un medico e una biologa, accusati di aver falsificato le presenze lavorative. Secondo gli accertamenti, i due risultavano regolarmente in servizio mentre si trovavano a bordo di un aereo. Gli investigatori ritengono che non si sia trattato di un episodio isolato. Novità per la sanità napoletana: all'ospedale Monaldi è stato inaugurato un nuovo reparto, mentre il bilancio dell'attività trapiantologica registra 16 trapianti di cure effettuati nei primi 9 mesi dell'anno. Un risultato che accompagna il percorso di riorganizzazione della struttura. Infine, trasporti: la Regione Campania ha annunciato un ricorso alla Corte Costituzionale contro il taglio dei finanziamenti destinati al trasporto pubblico locale. Il presidente Roberto Fico sostiene che la riduzione delle risorse compromette il diritto alla mobilità dei cittadini. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21.

chissà da dove arriva una canzone, queste mie inutili parole, se vengono da dentro.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno condizioni di tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento potrà interessare le aree alpine e prealpine, mentre sulle pianure saranno prevalenti le schiarite. Le precipitazioni risulteranno generalmente assenti o poco significative. Le temperature saranno gradevoli durante le ore centrali, con un clima più fresco al mattino e nelle zone montuose. Al centro la giornata trascorrerà con ampi spazi di sole, soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio. Qualche annuvolamento potrà interessare le regioni adriatiche e rilievi appenninici, ma senza fenomeni diffusi. Sulla Sardegna prevarranno condizioni stabili con temperature particolarmente miti sui settori meridionali. Sul Lazio le massime potranno raggiungere 25 gradi, con valori generalmente superiori ai 20 gradi anche su molte altre zone del centro. Al sud e in Sicilia il tempo sarà completamente variabile, con alternanza di schiarite e annuvolamenti. Una maggiore nuvolosità potrà interessare soprattutto la Calabria, i settori ionici e la Sicilia orientale, dove non si escludono locali precipitazioni. Sulle altre regioni meridionali prevarranno condizioni più asciutte, con temperature ancora gradevoli durante le ore centrali della giornata. Le temperature non subiranno variazioni particolarmente significative. Le massime resteranno generalmente comprese tra 20 e 25 gradi sulle pianure e lungo le coste, con ulteriori locali superiori nelle ore più miti. Più fresco il clima sulle zone appenniniche, centro meridionali e nell'entroterra siciliano. Le minime saranno più contenute nelle vallate alpine e nelle aree interne, dove si farà sentire maggiormente l'escursione termica tra notte e giorno. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e lungo i settori ionici. Sul resto del paese prevarrà una ventilazione debole e variabile, con locali brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente tranquille sui bacini occidentali e sul Mar Ligure, con moto ondoso prevalentemente poco mosso. Localmente mossi l'Adriatico centro-meridionale e lo Ionio, soprattutto nei settori maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.